Iniziamo l'esperimento. Coca-Cola, Nutella e Mentos. Benissimo, Nutella, Mentos, ed ora lasciamo delicatamente scendere le Mentos fino alla Nutella. E attenzione, perché basta semplicemente far cadere le Mentos all'interno, inizia la reazione. Vai con la reazione, eccola, incredibile ragazzi, la Coca-Cola e la Mentos sta reagendo. Guardate,

0: e me ne posso andare.
1: Non ancora, Marazzi. Ora dobbiamo fare un nuovo tipo d'esame.
0: Esame di chi?
1: No, niente di difficile. Io dirò alcune parole. Per ogni parola che io dico, lei dovrà rispondere con la prima parola che le viene in mente, capito?
0: Ho capito, sì, mica sono scemo.
1: Allora,
0: giure.
2: Bridge.
0: Dritto.
1: Colpo.
0: Aio.
1: Torna.
0: Dottor.
1: Cretino.
0: Basta più.
3: Trento.
0: I mortacci tu adeguati, non avrai tu voglia marchettare.
1: Ti salieri, presto.
0: Ti salieri in cazzo, oh. Io mica sono matto.
1: Ti sono detto, via.
0: Matto, è lei che mi fa le scale.

capita, dottore. Se da quando mi sveglia la mattina c'ho la fregna qua, ma che cazzo gli devo dire, scusa? Nummer 85.